0: Otvoreni.
1: Not a Mars again. Welcome to the paradise. Far!
2: Quattro abbraccio su un caffè.